Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.